dire la sui montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e seppellire la sui montagna sotto l'ombra di un bel fiore.